Ricordando il nome del Domini, Domini che sale la sera meglio, Domini Francisco, vogliamo essere verso il centro del vista, presso l'esem, e di una tante un po', che ha tante città per Cristo, dove la sua ave, benedicta per il potere, Pater Spiritus Sesto, descendi voi, mare di sempre.